0: Straight fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.